0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Stai con noi, Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia: a Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta.
1: Only Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.
0: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

This is a day I've been looking forward to for 2.5 years.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Parole ed emozioni con Radio Cafè, l'aroma della buona musica.

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ben ritrovati, e il nostro magazine con tante notizie, con tanta musica. Parliamo di estate, parliamo di uno dei luoghi più gettonati per l'estate da ogni anno è sempre presente in noi la voglia di andare in una bella spiaggia. Si sceglie una spiaggia per cosa? Sicuramente per la sabbia pulita, per il comfort che puoi trovare in un determinato luogo e per il mare, la pulizia del mare. Ma c'è anche un'altra cosa che negli ultimi anni guardiamo tanto, le bandiere, le cosiddette bandiere blu. Tra poco vediamo quelle più belle che si possono trovare appunto in Italia.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Anche quest'anno, cari amici di The Mag, l'Italia conferma numeri molto importanti nel programma Bandiera Blu, che è praticamente quella bandiera che vediamo in determinati lidi, in determinati posti, è un riconoscimento assegnato alla località che rispetta degli standard elevati di qualità ambientale ma anche di servizi. Molte persone pensano che basti avere il mare cristallino, no, per ottenere questo premio, ma in realtà ci sono criteri molto più severi. Si valuta la qualità dell'acqua ovviamente, ma anche la gestione ambientale, la sicurezza, l'accessibilità per tutti, persino le attività che si possono trovare all'interno di educazione ambientale. E la Liguria continua ad essere una delle regioni protagoniste, ma il dato interessante riguarda proprio tutta l'Italia, no? Il nostro intero paese, che continua a posizionarsi molto bene a livello internazionale. La dimostrazione è proprio che il turismo non passa soltanto dalla bellezza naturale, ecco, ma anche dalla capacità

Martedì insieme The Meg con Yuri Caliola. Adesso è arrivato il momento di far sentire le vostre voci. C'è lo special free, tre successi senza interruzioni.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Il mondo è in continuo cambiamento, cambia sempre, cambiano anche le abitudini, le necessità, no, di diverse generazioni, tipo per decenni diventare adulti, raggiungere i 18 anni, significava subito una cosa, prendere la patente. Oggi invece non è più così, sono cambiate anche queste abitudini, questa normalità, non è più così normale.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Per decenni, cari amici di The Meg, molte persone hanno visto il raggiungimento, il compimento dei 18 anni come un rito di passaggio quasi obbligatorio per prendere la patente, e tutto questo poi comportava cosa? La libertà, l'indipendenza, le prime vacanze con gli amici, ma anche le uscite, giusto così, no? Per andare a bere qualcosa. Ma sta cambiando questo approccio. Sempre più giovani, soprattutto tra gli under 25, stanno rimandando o rinunciando del tutto all'idea di guidare, non solo per motivi economici, che comunque, dobbiamo sottolinearlo, sono tanti, tipo il carburante che continua ad aumentare, le assicurazioni, la manutenzione, mantenere un'auto è diventato abbastanza impegnativo, ma c'è anche un cambiamento culturale. Molti ragazzi preferiscono oggi i trasporti pubblici, tipo biciclette, sharing mobility, i monopattini, e uno stile di vita meno legato al possesso dell'automobile, e per la prima volta l'auto non è più automaticamente sinonimo di ce l'ho, quindi sono libero, di libertà. Ecco, questa cosa potrebbe essere una delle trasformazioni sociali più importanti degli ultimi.

Ci sono delle idee che sembrano semplici, poi le ascolti o le vedi, no, che sono state realizzate, e subito ti chiedi: ma perché non ci ho pensato anche io? Perché non ci ho pensato prima? Una cosa così semplice potevo pensarla anche io. Tra poco parliamo dell'intuizione dell'essere umano.

Come già preannunciato prima, parliamo dell'intuizione dell'essere umano. Dov'è che troviamo il genio? Quando una persona capisce di cosa ha bisogno il mondo, qual è l'esigenza di determinate persone. In Giappone esistono dei locali che sono stati aperti ultimamente negli ultimi anni, sono aperti durante la notte e sono dedicati alle mamme con neonati. Non sono non devono essere visti come degli asili o ospedali, non sono neanche dei centri medici, ma sono degli spazi dove una madre può semplicemente entrare, sedersi, respirare, parlare con qualcuno che sta vivendo il suo stesso periodo, tipo quando si ha un neonato, non si riesce a dormire e tutto il resto, no?

è una realtà che molti genitori conoscono bene, anche la solitudine, no? Delle notti insonni, quando tutti dormono e il neonato continua a piangere. Spesso questa sensazione è difficile da gestire. Non si parla tanto di stanchezza, ma si parla anche di sentirsi soli. E così, appunto, in Giappone alcuni locali hanno deciso di trasformarsi in dei punti di ritrovo, di accoglienza notturni, con degli spazi appositi per allattare, per riposare, per appunto confrontarsi. Ed è una di quelle idee che costano veramente poco, ma che possono cambiare enormemente la vita di qualcuno o il periodo di vita di qualcuno.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma... mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio Caffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
10: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 8h02.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. In questa direzione per lavori è ancora chiuso lo svincolo di Meolo Roncade in entrata. Andiamo sulla 4 Venezia Padova, si rallenta per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre code sempre per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Sulla 28 Portogruaro Conegliano dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni a causa di lavori. Ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti

0: sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
1: Resta con noi.
2: Scendi letto e caffè. Con Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendi letto e caffè. Scendi letto e caffè.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Radio Caffè.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Altro incidente che potrebbe causare disagi è avvenuto allo svincolo di Vicenza Ovest, possibili disagi in entrata per chi proviene da Vicenza e viaggia in entrambe le direzioni. Sulla 4 Venezia-Padova rallentamenti per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano, code tra Spinea e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra rotatoria Miranese e Marghera in direzione Padova. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
13: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
14: Resta con noi.
15: Questo è il momento migliore per rilassare.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
5: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Radio Caffè.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano lunghe code per un incidente tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni a causa del traffico intenso. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano ricordiamo che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle ore 5 di mercoledì 24 giugno per lavori verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia a causa dello svolgimento di alcuni lavori. Ed è tutto per il momento. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:02. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Venezia-Padova dalle ore 21.30 di martedì 23 giugno alle 5.30 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: carro in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che li Perri. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno signore e signori, buongiorno a voi. Buongiorno, è il 23 giugno, martedì, e noi siamo qui per il macchiatone su Radio Caffè, regolarmente dalle 11 alle 13, con i nostri ospiti e la nostra musica.
7: Il macchiatone

Sul Corriere della Sera c'è Messi in alto, ma sta, perché Messi c'è dappertutto. E poi Londra, l'addio di Starmer, la caduta di Starmer, scrive La Repubblica, il premier inglese si dimette dalla guida di Esecutivo e Labour. Ognuno, anche loro hanno i loro casini, ragazzi, che vogliamo dire. La Stampa, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, USA Iran, il patto del petrolio. E poi c'è Messi un po' dappertutto, Messi insomma, che alla sua età diventa il più importante giocatore del mondiale per quello che fa, per i gol che fa, per come si comporta, insomma, persona straordinaria, calciatore incredibile, magari ne parliamo poi nella pagina sportiva. Comunque un po' dappertutto c'è Starmer, che è l'ennesimo KO della sinistra bellicista, scrive Il Fatto Quotidiano. Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, ancora doping per Schwarz, basta, non mi difenderò più, ma ce l'hanno proprio con lui, oppure lui non riesce a farne a meno. Altri giornali di politica parlano d'altro, insomma, avanti così. Purtroppo le notizie, in un modo o nell'altro, siamo sempre allo stesso punto, allo stesso livello. Si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi, lo scrive Il Giornale. A più tardi, intanto noi andiamo avanti.

mai letto i giornali della Lombardia? Ma Il Giorno, per esempio, Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, lo scrive. Anche l'Eco di Bergamo, cantieri via all'ordinanza, stop nelle ore più roventi. Meno male, ma meno male, meno male, meno male. Vediamo un po', in Calabria invece, in Calabria la Gazzetta del Sud, la fuga di giovani dalla Calabria, Reggio e Crotone, maglie nere. Vediamo un pochino anche altri giornali che possiamo andare a considerare in Campania, in Cava, Luserta all'ombra delle mazzette, pioggia di spari contro chi aiuta, 16 colpi di pistola esplosi davanti alla sede del progetto Resta a San Giovanni a Teduccio, il petrolio e il patto dei 60 giorni, questi sono i titoli dei giornali della Campania. Vediamo un pochino invece se andiamo a vedere qualcosa in Puglia. In Puglia il Corriere del Mezzogiorno, Puglia sempre più per nababbi, addirittura in Puglia e passeggiando in bicicletta tra le curve di un rettilineo, poi insomma si parla di il caso della pista di Viale Kennedy. In Sicilia, un'occhiatina, paura dazi e dossier strategici, Meloni sceglie la via della cautela, ma questi sono i giornali, la Sicilia sapete che è un po' come il Gazzettino. Da noi invece la Toscana, di solito noi andiamo a vedere la bioraffineria pronta in 6 mesi, sarà operativa a inizio 2027 e poi al pronto soccorso si cambia, lo scrive il Corriere di Arezzo. E vediamo anche il Corriere Fiorentino, caldo senza tregua fino ad agosto, quindi è meglio andare al mare e starsene in ammollo. A tra poco.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.

Nuova puntata con Serenella Salomoni nel nostro macchiatone di Radio Caffè. Allora, dovete sapere che a Londra hanno vietato i social ai ragazzi di 16 anni. In Francia 15 anni siamo, in Australia 16 anni. Insomma, si comincia a mettere un firewall, così voglio chiamarlo, per i social quando l'età dei fruitori è troppo cruda. In Italia ci arriveremo? Probabilmente sì, ma oggi ne parliamo con Serenella Salomoni. Rimanete con noi, a tra poco.

0: social a 16 anni, social a 15 anni, troppo giovani per i social? Ne parliamo oggi con Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, la nostra psicoterapeuta di fiducia, 20 anni con noi. Buongiorno Serenella, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, i social a 16 anni, beh, insomma, chi 15, chi 16, qualche stato, l'Australia 16,
1: no,
0: la Francia 15.
1: Speriamo di arrivarci.

0: di arrivarci a 14, i nostri forse.
1: No, di arrivarci anche noi.
0: Sì, soprattutto la legge che arrivi, a parte il fatto che ormai insomma sì, i ragazzi sono talmente scaltri che poi la girano la legge, ma se non altro ci si tutela da un altro punto di vista, però perché sarebbe meglio?
1: Ti dirò che hanno anche visto che ci sono dei genitori che insegnano ai figli come togliersi da questo problema e entrare lo stesso, quindi intendo dire bisogna anche pensare che devono forse essere istruiti anche i genitori.
0: Ma ad ogni modo le chat di classe magari,
1: guarda,
0: ecco,
1: bravo. Ad ogni modo questo primo ministro britannico ha annunciato che dal 15 giugno i minori di 16 anni sarà vietato l'accesso a tutte le principali app dei social media. Lui ha spiegato che le ragioni hanno a che fare, oltre che con la sicurezza, soprattutto con la salute mentale dei ragazzi che sono infelici nei social e sono sottoposti a dei rischi. Lui ha detto: vivere intrappolati in un ciclo di scroll infinito che allontana il gioco, il sonno e il tempo con la famiglia, e su questo ha perfettamente ragione, per cui è tutta una questione che dobbiamo vedere e sostituire, poi, perché non è che un ragazzino che prima era tutto il giorno su TikTok, su YouTube eccetera eccetera, poi si mette di seduto e non fa niente. Dobbiamo essere noi adulti che cercano di educarlo in maniera tale che abbia delle passioni, dei desideri, dei coinvolgimenti, e quindi sono le famiglie quelle che devono essere prima di tutto istruite, sono i genitori hanno trovato genitori che hanno spiegato ai figli come girare il sistema o creare degli altri account, quindi capisci bene che vuol dire che questi genitori non hanno capito assolutamente niente. E il problema però non sono solo i social in sé e nemmeno i divieti, è la tentazione di credere che basti una regola semplice per risolvere una questione che non è affatto semplice, quindi rendiamoci anche conto di questo.
0: Molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata.

prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio Caffè.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano lunghe code a causa di un veicolo in avaria tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Andiamo sulla 28 Portogruaro-Conegliano. Ricordatevi che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso per consentire lo svolgimento di alcuni lavori il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sui giornali del Veneto il Gazzettino titola: caldo da morire, è emergenza. Ragazzi, poi Tenni, ruspe al lavoro per la C, la Tribuna, il Mattino, lite regione governo sulla TAV, il Corriere delle Alpi, scoperta la centrale dello spaccio, l'Arena, visite nel Veronese, ecco la mappa dei tempi d'attesa, e dappertutto c'è la fotonotizia di Alex Schwarz che ci ricasca, ma dice: non mi difenderò più, insomma, se ne ormai dice vabbè, vogliono che io sia dopato, vabbè, sarò dopato tutta la vita, chi se ne frega, almeno mi diverto. Basta così, dai, andiamo avanti. Al Corriere del Veneto: nessuno strappo, Salvini tira dritto. Questo è il titolo che impera sul giornale Il Corriere del Veneto, che oggi festeggia i 150 anni, però quello è Il Corriere della Sera, eh. A tra poco.

Oggi parliamo di disfonia. È un argomento molto importante e molto interessante, perché sai, quando ti vengono le raucedini, i primi colpi di tosse che tu non riesci a definire, non sai mai se devi andare a farti vedere, se devi aspettare, se devi mangiare una caramella. Insomma, ci sono varie cose. Oggi avremo in onda con noi il professor Rosario Marchese Ragona, direttore della scuola di specializzazione in audiologia e foniatria dell'Università di Padova. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Benvenuto al direttore della scuola di specializzazione in audiologia e foniatria dell'Università di Padova, il professor Rosario Marchese Ragona. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo di disfonie, quando abbiamo un colpetto di tosse, così un po' di raucedine, a volte insomma si dice vabbè, prendo una caramella, e invece bisognerebbe andare un po' più a fondo, approfondire un pochino, perché poi vedremo anche un caso eclatante della storia. Ma che cosa succede quando ci sono le disfonie? Innanzitutto, che cosa sono?
1: Allora, disfonia è un abbassamento di voce, quindi un po' la cosiddetta raucedine, nella quale la voce non è più chiara. E allora disfonia può essere un normale sintomo, per esempio, di una sindrome influenzale legata, per esempio, alla congestione delle prime vie. Però qualunque abbassamento di voce, qualunque raucedine che nel giro di 2 settimane non va via, necessita una valutazione medica, in questo caso otorinolaringoiatrica, con esecuzione di un esame che si chiama videolaringoscopia, mediante il quale, mediante una telecamera, si visualizzano le corde vocali e si vede la salute appunto della nostra laringe. Di solito ultimamente ne vediamo moltissime, ma moltissime correlate a problematiche di reflusso, chi ha di acidità di stomaco, chi ha una digestione lenta, c'è una risalita del contenuto dello stomaco che va a irritare molto le corde vocali, quindi va anche fatta una visita per escludere questa eventualità.
0: Sì. Il fumo, per esempio, se una persona fuma molto, può essere anche quello.
1: Quello è un sintomo di allarme, quindi una disfonia in un fumatore va sicuramente vista per escludere, per esempio, che ci sia una qualche lesione, potrebbe essere anche un cancro delle corde vocali.
0: Quindi
1: il tumore delle corde vocali è strettamente correlato all'abitudine del fumo, di sicuro va fatta una valutazione specialistica.
0: Ho visto che avete fatto una bella ricerca che è uscita in vari giornali, anche in giro per il mondo, sulle motivazioni della Maria Callas, la famosa cantante lirica, quando perse la voce. C'è stato un caso di una malattia autoimmune addirittura.
1: Esattamente, in quel caso fu questa cantante, che allora probabilmente era la cantante lirica maggiormente dotata del XX secolo, ebbe questo calo della voce intorno proprio al culmine della carriera, 42 anni perse la voce, e abbiamo scoperto la causa è stata una malattia autoimmune, una dermatomiosite, una malattia che colpisce la cute e i muscoli. In quel caso colpì la parte muscolare, quindi il diaframma e i muscoli delle corde vocali, per cui la cantante inizialmente cambiò tipo di esecuzioni, quindi scegliendo delle parti più leggere, ma poi alla fine dovette ritirarsi, quindi non fu una causa psicologica o l'abuso di psicofarmaci o le diete importanti, ma fu una malattia autoimmune non diagnosticata, perché se fosse stata curata in tempo probabilmente avrebbe continuato a cantare per tanti anni.
0: Bene, allora cercare di tenersi tranquilli e soprattutto cosa non fare nel modo più assoluto.
1: Ecco, allora dico io cosa fare e cosa non fare. Quindi non fare, per esempio, non prendere il caffè, che è irritante delle corde vocali d'acidità o sasse rosse. Bisogna bere tantissima acqua, 2 litri d'acqua al giorno, quindi preferire magari dei sorsi spesso, quindi idratarsi bene, abolire il caffè, abolire il fumo di sigaretta, chiaramente qualora si fumi, e poi se la distonia non passa andare sicuramente da uno specialista per una valutazione strumentale. Questo è il mio consiglio.
0: Grazie davvero al professor Rosario Marchese Ragona.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti quanti.

Le notizie sportive sono dedicati i giornali a Messi. Corriere dello Sport scrive: Leo Land, Messi par 5 gol in 2 gare, Ronaldo esame Cannavaro. E poi Corriere dello Sport scrive anche: Mala goleada, e c'è la foto di Malagò. Giovanni il Riformatore lo scrive anche Tutto Sport. Platini che dice la Juve tornerà a vincere. E poi la Gazzetta dello Sport: Messi pazzesco, scrive, e tocca a loro, il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire. E sotto vediamo anche la faccia di Conte. E aspetta, chi l'è? Ah sì, Maldini. Oh, come l'hai invecchiato, sembra Malagò. E Malagò, insomma, loro tre, vediamo che cosa succederà. Io non vedo facce nuove, non vedo neanche facce fresche, però Maldini mi dà un po' di sicurezza, perché Conte nessuno le ha fatte, Malagò è stato bravo da un'altra parte, vediamo con il calcio, insomma, tutto da vedere, tutto molto bello, direbbe Pizzul.

termina qui e naturalmente noi ce ne andiamo al caldo anche oggi. Fa caldissimo, ragazzi, fa caldissimo. Sì, ogni tanto piove, si rinfresca, ma niente di che. A volte fa ancora più caldo quando piove, temporaloni, di tutto. E noi siamo sempre qui. Ricordatevi che poi faremo anche Radio Caffè Vacanze, cioè il meglio del macchiatone per le vacanze. Ci sentiamo domani mattina.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dan.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
8: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buona giornata dalla redazione. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la nostra rete. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, si verificano invece lunghe code per un incidente in direzione dell'Austria tra Affi e Alabio. Tornando alle tratte di nostra competenza, segnaliamo che per lavori dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo di Spinea del passante di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale sulle abilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Radio Caffè Local News. Local News.
3: Ben ritrovati con Local News, le informazioni di Radio Caffè. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova, hanno consentito di disarticolare una ramificata struttura criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Padova e provincia. All'esito delle investigazioni iniziate nel 2024 sono stati tratti in arresto in più interventi in flagranza di reato 14 soggetti, mentre altri 17 sono stati deferiti a piede libero all'autorità giudiziaria. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro 162 kg di sostanze stupefacenti e da taglio, sequestrati anche circa 120.000 euro in contanti e armi. Nel corso delle indagini, particolarmente complesse sia in relazione alle modalità di trasporto e stoccaggio della droga, che veniva consegnata tramite corrieri e stoccata in abitazioni private, spesso in locazione a soggetti incensurati, sia in relazione alle modalità di comunicazione cifrate adottate dai membri del sodalizio, i finanzieri hanno acclarato l'esistenza di una fitta rete di pusher incaricata di rifornire le città di Padova, in particolare i quartieri di Arcello, Guizza e Chiesa Nuova, Abano Terme, Monselice e Selvazzano. Questa mattina alle 10.20 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo Martin nel comune di Sarmede nel Trevigiano in supporto al personale del SUEM 118 a seguito di un incidente sul lavoro. Un operaio a bordo di un rullo compattatore per asfalto, per ragioni che dovranno essere accertate, è rimasto intrappolato sotto il mezzo che si è ribaltato. L'operaio è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri e il personale dello SPISAL. Nell'ambito delle attività di servizio finalizzate al contrasto dei traffici illeciti, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sottoposto a sequestro complessivamente 413 grammi di sostanze psicotrope sintetiche e 1,9 grammi di hashish reperiti all'interno di diverse spedizioni provenienti dai Paesi Bassi e destinate a soggetti residenti nella Marca. Nel 2025 e nei primi 5 mesi del 2026 la Guardia di Finanza ha eseguito circa 1 milione di interventi e circa 100.000 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia, un impegno a tutto campo a tutela di famiglie ed imprese. Sono stati 45 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco a seguito del forte vento che si è abbattuto nelle varie zone della provincia di Treviso ieri nel tardo pomeriggio. Tanti comuni colpiti, tra cui Conegliano e Treviso a Conegliano, in Viale Friuli, un forte vento ha parzialmente divelto la copertura di un condominio. I vigili del fuoco hanno operato tutta la notte con oltre 30 operatori sul campo. Per 5 sere di luglio i giardini di Villa Centaninna ad Arqua Petrarca nel Padovano ospiteranno concerti d'estate 2026, rassegna estiva di musica classica promossa dalla Fondazione Masiero e Centanin con il comune di Arqua Petrarca e il sostegno dei fondi europei Next Generation EU. Gli appuntamenti sono in calendario il 5, 9, 12, 16 e 19 luglio, sempre alle ore 21. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con informazione locale oggi pomeriggio alle 17.
5: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Bentrovati, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Informiamo che per lavori sulla 4 Padova-Venezia, dalle 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Café, il est 15h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est. Anticipiamo che sulla 4 Padova-Venezia dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, la musica giusta per la tua giornata.
3: Pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est. Anticipiamo che sulla 4 Padova-Venezia dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Cafè. I vigili del fuoco di Belluno sono intervenuti in località Casera Razzo nel comune di Vigo di Cadore a seguito di una segnalazione trasmessa dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativa ad un aeromobile leggero in difficoltà nella zona. Le successive comunicazioni hanno consentito di definire la natura dell'evento. Il velivolo aveva effettuato un atterraggio fuori pista per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono giunte le squadre del distaccamento di Pieve di Cadore, del distaccamento volontario di Lozzo di Cadore, unicamente all'elicottero Drago del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Venezia. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del velivolo e alle prime cure degli occupanti. Il questore della provincia di Padova, Marco Doriso, ha disposto due fogli di via obbligatori per 4 anni nel comune di Padova nei confronti di 2 cittadini marocchini protagonisti della violenta aggressione ai danni di controllori addetti alla sicurezza di Bus Italia presso l'autostazione di Viale della Pace nella serata di sabato 20 giugno scorso. Uno dei due è segnalato altresì per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un cacciavite. Il questore ha attivato ufficio immigrazione per la revoca dei titoli di soggiorno. Il presidente della Regione Veneto Stefani voleva fare il primo della classe e ha approvato il calendario scolastico regionale ad aprile. Peccato che si sia dimenticato di fare una telefonata al suo compagno di partito, il ministro leghista Valditara, che qualche giorno fa ha stabilito anche che gli esami di maturità inizieranno il 16 giugno 2027, appena 4 giorni dopo la fine delle lezioni delle scuole venete fissata da Stefani il prossimo 12 giugno 2027. Una follia per docenti, commissioni d'esame e studenti. Lo dichiara Carlo Cunegato, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale del Veneto, annunciando il deposito di una interrogazione a risposta immediata alla Giunta regionale. Dopo il successo dei primi appuntamenti musicali,

0: serata di cabaret ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, con protagonisti due volti di molto amati dal pubblico televisivo, Pino Campagna e Roberto De Marchi, accompagnati dalla conduzione di Gianni Astone. Con il loro stile inconfondibile, i due comici porteranno sul palco sketch, racconti e personaggi che hanno conquistato il pubblico di trasmissioni di successo come Zelig e Colorado. Dal 1 al 18 luglio l'arena di Piazza Mercato a Marghera, nel veneziano, torna ad essere il cuore della musica live della terraferma grazie ad una nuova edizione di Marghera Estate. 12 appuntamenti tra grandi cantautori, storiche tribute band, omaggi al rock internazionale e approfondimenti culturali fino all'attesissimo concerto di Tony Hadley. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Verona Est e Verona Nord per chi prosegue in direzione del Brennero a causa di un incidente avvenuto sulla 22 di competenza Autobrennero. In direzione Milano si rallenta con code tra Verona Est e il Bivio per la 22 e si rallenta anche in direzione Venezia tra Somma Campagna e il Bivio per la 22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Caffè.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia-Trieste si procede incolonnati tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Verona Est e Verona Nord per chi prosegue in direzione del Brennero a causa di un incidente avvenuto sulla 22 Brennero-Modena di competenza Autobrennero. Rallentamenti con code anche tra Verona Est e il Bivio per la 22 in direzione Milano per traffico intenso e tra Somma Campagna e il Bivio per la 22 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: La musica più elegante e raffinata di sempre. La

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h03. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Sembra quella vecchia pubblicità che, se non sbaglio, portò per prima al successo la grande Luisa Ranieri sul fatto che faceva tanto caldo. E quello che leggiamo, diciamo, ascoltiamo è quello che praticamente si dice da ogni parte. Certo, fa molto caldo in Italia, fa molto caldo in Francia, fa molto caldo in tutta Europa, fa molto caldo un po' ovunque, molto più caldo che l'anno scorso, che 2 anni fa, eccetera. Ma constatarlo così non serve assolutamente a niente. Certo, è una reazione umana. Mannaggia, piove. Oppure domani devo andare lì. Certo, ci sono delle reazioni che sono spontanee, ma forse l'informazione dovrebbe fare qualcosa di più. L'informazione non dovrebbe limitarsi a dire fa molto caldo, bollino rosso. Bisognerebbe anche andare un po' più in là, perché ci si arriva sempre all'ultimo momento e tutte le volte fingiamo di accorgerci che c'è una clamorosa novità, che d'estate o subito prima dell'estate fa molto caldo, forse molto più caldo dell'anno scorso, ma forse no, perché ormai abbiamo preso anche l'abitudine di resettare rispetto alle nostre emozioni. E allora, al di là di questo elemento che possiamo definire palmare, dobbiamo anche andare un po' al di là. Abbiamo a lungo parlato negli anni scorsi del clima. C'è stata una conferenza sul clima a Parigi che sembrava spostare le sorti dell'umanità. Abbiamo tutti guardato con simpatia Greta Thunberg. Abbiamo tutti guardato a cosa voleva dire per le giovani generazioni battersi contro i rischi del cambiamento climatico incontrollato. Ma poi, facendo un esame di coscienza, abbiamo fatto qualcos'altro? Ce ne siamo occupati? Ci siamo interessati? O ci siamo infastiditi quando le leggi più rigide del Green Deal forse ci imponevano di cambiare troppo o di fare qualcosa che poteva essere rischioso sul breve periodo? L'ultima, e la verità è così. E allora non possiamo poi lamentarci o fare appunto informazione epidermica dicendo fa caldo. Certo che fa caldo.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati. Per incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia Padova si rallenta con code tra Sirmione e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Venezia e per chi prosegue in direzione del Brennero tra Verona Est e Verona Nord. Rallentamenti con code per traffico intenso anche in direzione Milano tra Verona Est e il bivio per la 22. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra la rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Caffè Local News. Local News.
8: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Questa mattina alle 10.20 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo Martin nel comune di Sarmede, nel Trevigiano, in supporto al personale del SUEM 118 a seguito di un incidente sul lavoro. Un operaio a bordo di un rullo compattatore per asfalto, per ragioni che dovranno essere accertate, è rimasto intrappolato sotto il mezzo che si è ribaltato. L'operaio è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri e il personale dello SPISAL. Nell'ambito delle attività di servizio finalizzate al contrasto dei traffici illeciti, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sottoposto a sequestro complessivamente 413 grammi di sostanze psicotrope sintetiche e 1,9 grammi di hashish reperiti all'interno di diverse spedizioni provenienti dai Paesi Bassi e destinate a soggetti residenti nella Marca. Nel 2025 e nei primi 5 mesi del 2026 la Guardia di Finanza ha eseguito circa 1 milione di interventi e circa 100.000 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia, un impegno a tutto campo a tutela di famiglie ed imprese. Per 5 sere di luglio i giardini di Villa Centaninna ad Arqua Petrarca nel Padovano ospiteranno concerti d'estate 2026, rassegna estiva di musica classica promossa dalla Fondazione Masiero e Centanin con il comune di Arqua Petrarca e il sostegno dei fondi europei Next Generation EU. Gli appuntamenti sono in calendario il 5, 9, 12, 16 e 19 luglio, sempre alle ore 21. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti. Il questore della provincia di Padova, Marco Doriso, ha disposto due fogli di via obbligatori per 4 anni nel comune di Padova nei confronti di 2 cittadini marocchini protagonisti della violenta aggressione ai danni di controllori addetti alla sicurezza di Busitalia presso l'autostazione di Viale della Pace nella serata di sabato 20 giugno scorso. Uno dei due è segnalato altresì per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere in quanto trovato in possesso di un cacciavite. Il questore ha attivato l'ufficio immigrazione per la revoca dei titoli di soggiorno. Il presidente della Regione Veneto Stefani voleva fare il primo della classe e ha approvato il calendario scolastico regionale ad aprile. Peccato che si sia dimenticato di fare una telefonata al suo compagno di partito, il ministro leghista Valditara, che qualche giorno fa ha stabilito anche che gli esami di maturità inizieranno il 16 giugno 2027, appena 4 giorni dopo la fine delle lezioni delle scuole venete fissata da Stefani il prossimo 12 giugno 2027. Una follia per docenti, commissioni d'esame e studenti. Lo dichiara Carlo Cunegato, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale del Veneto, annunciando il deposito di una interrogazione a risposta immediata alla giunta regionale. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
7: Radio Caffè Local News.
6: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Informiamo che dalle ore 23 di questa sera fino alle ore 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in ambo le direzioni a causa di lavori. Negli stessi orari verranno chiusi gli accessi intermedi degli svincoli di Porcia in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio Gaffè.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi, 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
2: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta la chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte le 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
1: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogazione davanti ai PM il conducente del sub che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti i messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto, profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
3: We trust him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
1: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano la palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che diserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Sport, mondiale di calcio con quattro gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre mentre le tre squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Gerardo De Vivo.
4: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan. Avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo, però, l'1-1 contro gli africani, ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber, Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento all'1 di stanotte per Panama-Croazia a Toronto. Vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra, e si gioca a Guadalajara, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata, ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Venezia-Padova, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani, mercoledì 24 giugno, verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Dalle ore 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, sempre a causa di lavori, verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada da 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Café, elegante, con ritmo.

saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano.

0: time, but I let you in my heart. But I let you in my heart.
1: Radio Café Elegante con Ritmo.
2: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 24 giugno. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostrade autoadriatico.

0: Av e Brescia Padova. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano vi informiamo che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sulla 4 Venezia Padova fino alle 5.30 di mercoledì 24 giugno rimane chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Radio Caffè.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit, une. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.

0: Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Café.
1: Radio Café, il est 1h58.